L'altra sera a casa a masticare noie surgelati. La TV vomita vacui colori, la luce dei pensieri è spenta. Programmerò il mio umore artificialmente e scriverò un saggio su come perdere tempo senza sprecare nemmeno un minuto. Vieni a farmi compagnia a fiamma di carta. Perditi con me nel labirinto di un monolocale, a coltivare il miraggio di stare con i piedi per terra sopra il pavimento di un quinto piano condominiale.

0: naturale,
1: sempre male, o
0: per
1: la mezza,
0: per sapere se non bisogna avere più di
1: dalle facce che se le

0: quale pannella, sono meglio della girella. Lucio Battisti, mette sui dischi Lucio Battisti.
1: Che brano facciamo?
0: No!